0: piché tout.
1: Bimi Julam non gourtego, Jule Deji Sali Kam Jabade.